0: tlhokana le go ruta go roka go na le di machine di printing papers di buka di pampiri tse di printang di pene hela jalo jalo gore le bona ma teacher a rona re ba thuse ha re ka focusa thata le mo baneng ba dikolo re tla bona le maduo a mo dikolo lone a improve
1: ke lebogile thata mohumagadi go rona ko show ya rona ya the rush this year re le donation drive ya gore go tsiswe di aparo tsa bana on top of that go bo go tsiswa di kausu tsa sekolo re le tse di grey tse di black le tse di white di donation di ntse di a tsena last year ne re bereka le SOS ka kwano ya nonga jo kopanelo yana I think le lucky ke tla tla re ha re setse re heditse go di phutha re bo re di tlisa kwano gape ke ta go kopanya le bakitseng gore gantsi ha go batliwa di printer ka dikolong ba kgona go thusa ha go batliwa dio tsa bana ba sekolo di buka yana ba ka kgona go thusa ke tla ba neela number ya ga gore ba go tshware mo bekenye modimo a le se go hatse a re bankanye future ya our future leaders gona no nyana re ba prepare re ba head dignity le lerato le tla reng ka mosebe ba re etella pele sentle.

Salva così un calo su Shanghai un momento. Questo si squaito gna. Spiega un po' te, due. Vamo. Hittale. Hittale. Hittale. Hittale. Hittale. Hittale. Hittale. Hittale. Hittale. Hittale. Hittale. Hittale. Hittale. Hittale. Hittale. Hittale. Hittale. Hittale. Hittale. Hittale. Hittale. Hittale. Hittale. Hittale. Hittale. Hittale.